0: parlava con suo demonio.
1: Hola, soy Luciano Pereira. Como vos, elegí Radio Disney.